0: Bij ons wordt er alleen gepraat als het ergens over gaat. Het is
1: Park. Max. Era Max. Io tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.